0: manita affilata. Poi se vado vicino, ci accarezzi capito e senti al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci mi fate soffrire?
0: Che se non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.